Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere.

chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico è nuvole. La faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia.

0: Chi lo sa come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa che
1: l'angogno ambe sa fiala duro di Calchieiro ambe radio intervallo 101.6.

0: Laval, des Cévennes-la-Mer, 94.4.
1: À Florac, 95.7.
2: À Mende, 90.5.
3: Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato, versami il sangue, scavami un botro, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato, bevi il mio sangue che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato.

la sete. Conoscilo e poi scordalo, bevi di questo lete. Conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede. Conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede.

tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa, la cena e la la. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa, l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è nella là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa l'oceano che è? Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo l'oceano che è?